core, ai che partenza amara, ai che partenza amara, figlia, mi lascio, oddio che fier tormento, oddio che fier tormento, che fier tormento. Di che?

faccio, ai che partenza amara, oddio, che tier tormento. Ammi, si spe, sai il cor, ammi, si spe, sa, si spe, sai il cor.

Che fier tormento! Figlia, io parto, ti lascio, addio, vai che partenza amara. Oddio, che fier

spezza, si spezza il cor. A me si spezza il cor. A me si spezza il cor. A me si spezza il cor. Mi si spezza, si spezza il cor.